Adiciados a tutes e tutos, bus esperi en buono formo, estuchun perieu in bertadie plase de bus retruba sus las undos de Radio Citanio per la setzeno estapo de nostros bios filosoficos. Uei, como promes despei un moment, bus vogu parla de la filosofia medievalo e del messace cristià. La filosofia medievale cubre mil anni di storia. A questo riflessivo de Fiat se desenvolupo del secolo cinquen al secolo quinzen, rumo espresso in 400 per Alaric, re des Visigoths, l'istorio romano è acabato e l'edat mediana commenso. Se clau al secolo sezen am la Renaissance. Questo edat mejano filosofico se descriget subent come un son, un quasi mort. Come lo scrivio Regino per nous, nostres mil ans di storia dell'edat mejano sun gairebe tutchun estats ignorats u mespresats. De che ne viro exactement e a che correspond l'edat mejano filosofico? La filosofia medievale è sul d'abord la del messaggio cristià. All'ideal della razionalità se substituì sun la caro e l'un model della fe, l'ideo dell'accesso al misteri de Jesus per la credenza e l'amor. La caritat al sens fort del terme, la caritas del latí, la caritat duncos conduz desenant a so bertadier. Aviruses luz can lu cor pur, luz elas can lu cor pur, car beiran diu, se scrido lu Crist. Aqueste messace d'amor e de fe fundo la reflexiu medievalo che va tenta de concilia las bertats dunados per la fe an la filosofio. Dunque sabes comprese se tratto de conciliar las vertats dunados per la fe an la filosofio. Aital fan per exemple Joan Scott u Sant Anselm dun la suscadiso es nuirido per l'escrituro e che bastis uno sintesi conceptualo a partir de la revelaciu de Jesus. A questo sintesi entre la fe e la razionalità

0: coi.
1: Disa que si mi chiu parla renta be d'un problema greu a l'urotaro che se trappo in Africa e beleu che non è pas più conscienci nous aus europeus che ne sem pas plen concernit en caro. Es lo problema del virus Ebola che tocco in particular la RDC, valenta dice la Repubblica Democratica de Congo e Bukaremako e tabe parlaren de l'ancien premier ministre Gabriel Attal che bengec lança sa candidatura alla presidenziale en son osre, en agairun, e beiren so che son che ne poulem pensa. Mes a loro daro la stagione è Berta Diarome è eccezionale, l'un mese di mai, ma mi sembra che già in 2022 faccio caut tutto al lungo del mese. Ma è Berta Diarome che è una questa dernière semaine di mai, è che con eccezionale che le temperature che passano largamente los 30 gradi e per tutto sulla France, tutto da Jurs, e che monto dei copi fino al cap di tutto il mondo che la calù la cal supporta.
2: C'è tutto che qualche giorno banca comune, Plaubio e non passavo
1: pausa alla debito del mese che facevo freddo.
2: Chi tomen 3 giorni avanti.
1: Per dire che chi conta che è eccezionale a loro dare in caro, sembra pla da preplu specialisti che vendrà meglio normal di nasanato che venun.
2: Mariosamente, ma io mi rimetti a 50 anni pil, in 1976, la suspresa del francese che voyaguette la première secadura. À l'estiwen d'Auguste de 1976. Et ce rôle le premier cop. On pensait au pas que Aro Benreo nos costumes.
1: Malheureusement, et per prendre un peu de fresco et per mostrar la difficulté que tenus los meteorologues quand presentan à la télévision per agradar al monde, que n'y a que troben que est trop, que fa trop caut, et d'autre que fa trop fred de cof que y a. A la vez, anan escuta lu Carlos, señor meteo, Carlos, se vous plaît.

dicias a tutti e qu'une place de nostra pa per un ouro o gairebe e tutta copera aussi une fune de musico classico a menawai reste de grandes como Beethoven, Bizet, Mozart, Chopin e Chabrier e sul piccan anentame da tutta co ambe un aire classico che se porta aussi in Spagna perso che es plasuen cantat per destudiana Salamanca o Madrid ma ici claveritos din saber siu orchestralo.

Infine, per accabare tutto ciò, due aires di Emmanuel Chabrier, Marcio Gaugioso e Spagna. E a tal se accaparà la nostra missione, merci a tutti di nous de Mura Fidels e allez-vous.